together. Mini Kano. On Jimmy Pigedo Army. Cheese Gojo Manita. Te Gredo. Kano Pigedo. Sasali Sali Pigedo. Kusho Manima. Te Pigedo. Ho Ho Pigedo. Ho Pigedo.